adelantado anche ora a spaccarpi. Con un ponte il sabato, ponte a ver 22 de agosto del 2026. Che piña ya pa manta, no caigo pscan con un ponte ora a tutta mantampi.